Sento di codici dove si volgere, sento terellici dove si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche carbuglio si troverà. Sento di codici dove si volgere, sento terellici dove si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche carbuglio.

la gacica di che là, chi ce n'è là, da morire, forse a caso se quella del

0: fatto un riso.
1: E avete ancora coraggio di fiatar?
0: Avanti sera ci parleremo.
2: Quando volete.
0: Intanto, silenzio ed ubbidienza fino a domani mattina.
1: Siamo soldati e amiam la disciplina.
0: Orbene, andate un poco in giardinetto, con la vi manderò